mascelle temporal, lo shampoo fatto con potassa bicromata ed un fazzolettone intorno al parietal. Così da un giorno all'altro divenni una vedette, la stampa e la TV parlavano di me, gli scheletri che sono in fondo un po' blasé.

fa pubblicità e questi gran campioni di scienza e serietà, guardando un premolare, decisero da lì che possedevo certe precise facoltà, per cui non c'era più mammifero così. Adesso devo dire che non c'è abilità a farmi come sono, è stata la fortuna. Sono stato costruito per le rotondità del petto di Lulù, tondo come la luna. Han detto che a quei tempi vivevo in qualche crotto, han detto tante cose, tante maledizioni.

0: mondo.
1: Una bella lettera. Poi prasidare Maria Rosa se perdeu. Sabe o que?